23 milioni di copie. Record battuto nel 1999 da Britney Spears con l'album Baby One More Time. Nel maggio 1987 la cantante pubblica il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il primo brano estratto del suo secondo album intitolato Whitney e pezzo che esordisce in cima alla classifica singoli di Billboard il 27 giugno 1987.

Nel CD Whitney, secondo album della straordinaria Whitney Houston, oltre a I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, compaiono anche brani come So Emotional, Where Are You e For The Love Of You. Tracce che fanno vendere alla cantante oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nel 1987 Whitney si esibisce anche in Italia come super ospite al Festival di Sanremo. Per lei, all'Ariston, c'è un'accoglienza calorosissima e, caso accaduto solo 3 volte nella storia della manifestazione, anche la richiesta di un bis. Nel 1988, con la sua incredibile voce, registra la suggestiva One Moment in Time, inno alle Olimpiadi di Seul. Il terzo album, I'm Your Baby Tonight, esce il 6 novembre 1990. Per I'm Your Baby Tonight, la Houston si avvale di produttori leggendari come Luther Vandross, Narada Michael Walden e Stevie Wonder, con il quale duetta nel brano We Didn't Know.

Nel 1992 Whitney Houston debutta al cinema con il film La Guardia del Corpo, interpretato insieme a Kevin Costner. Il brano portante della colonna sonora, I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, ottiene un successo galattico. L'album, che contiene le musiche della pellicola, diventa la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, con 42 milioni di copie. Il brano fa vincere alla cantante 2 Grammy Awards, 3 MTV Movie Awards, 2 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un World Music Awards. I Will Always Love You, con i suoi 16 milioni di copie vendute, entra nel Guinness dei primati come il singolo interpretato da una voce femminile più venduto al mondo. Sulla scia del successo di La Guardia del Corpo, la Houston nel 1995 è la protagonista del film Donne, Waiting to Exhale, diretto da Forest Whitaker e interpretato da Loretta Devine, Angela Bassett e Lila Rocon, Giancarlo Esposito. L'anno dopo, insieme a Denzel Washington, recita in Uno sguardo dal cielo.

Nel 1998 Whitney Houston pubblica il suo quarto album My Love Is Your Love, dove compaiono duetti come Heartbreaker Hotel insieme alle Soul Sister Faith Evans e Kelly Price, If I Told You That con George Michael, In My Business con Missy Elliott e When You Believe con Mariah Carey, brano che fa anche da colonna sonora al film d'animazione della DreamWorks Il Principe d'Egitto, film che vince l'Oscar per la migliore colonna sonora. Nel 2000 Whitney duetta anche con Eric Iglesias nel brano Could I Have This Kiss Forever, che viene pubblicato nel primo Greatest Hits della cantante. Nonostante il successo di album come Just Whitney del 2002 e il CD natalizio One Wish di Holiday Album del 2003, nel terzo millennio l'artista di Newark vede la sua fama andare verso un inarrestabile declino a causa dell'uso di droghe e per gli scandali causati dal tempestoso rapporto con l'ex marito Bobby Brown. L'immagine di brava ragazza degli esordi piano piano è scomparsa del tutto, seppellita sotto decine di interviste ed esibizioni cancellate all'ultimo minuto, fermi e programmi di riabilitazione. Una spirale infernale dalla quale la bella Whitney Houston non uscirà mai. La scomparsa avviene l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills. Pochi mesi dopo, la polizia riaprirà il caso riguardante la sua morte a causa di voci insistenti su una presunta uccisione per debiti di droga.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Da Funk. All'inizio della carriera si chiamavano Darling, ma nella prima recensione pubblicata su di loro dal giornale inglese Melody Maker vengono definiti A Bunch of Daft Punk, ovvero un manipolo di stupidi teppisti, e da quel momento decidono di cambiare il proprio nome proprio in Daft Punk. Rivoluzionari certamente, ma stupidi proprio no. Guy Manuel de Homem Christo e Thomas Bangalter, a dispetto di quel che scrive la stampa musicale britannica, nel giro di pochi anni diventano il gruppo più noto dell'elettronica internazionale, sia per la qualità delle loro canzoni che per le vendite stratosferiche dei loro dischi. A soli 20 anni, nel 1997, i componenti del duo hanno già inciso 2 singoli assai apprezzati, quando esce il loro primo album On Work, una raccolta di pezzi in cui vengono mischiati in maniera geniale techno, house, acid house ed electro. Traccia di punta del CD è Around the World, presente per oltre 10 anni nella top 100 dei brani più suonati dai DJ di tutto il mondo.

Celebri ovunque, i Daft Punk bissano il successo di Around the World con il successivo singolo One More Time, tratto dal CD Discovery del 2001. Il successo del duo parigino è tale che nello stesso anno esce anche il live Alive 1997, resoconto del concerto tenuto a Birmingham nel 1997. Già in quell'esibizione, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter nascondono i loro volti dietro maschere da robot. A dispetto della loro fama, infatti, i due musicisti non amano affatto presentarsi in pubblico senza travestimenti e difficilmente si possono reperire loro immagini. È proprio con il loro costume da automa che, sulla scia del successo di Discovery, la coppia affronta un tour mondiale che tocca sia l'Occidente che l'Estremo Oriente, toccando anche l'Italia, dove partecipano al Torino Traffic Festival. One more.

0: Nel 2006 Daft Punk pubblicano Human After All, disco che per la prima volta nella loro storia viene accolto con qualche riserva sia da parte della critica che dal pubblico, nonostante si aggiudichi il Grammy Award come miglior disco di musica elettronica dell'anno. Tra gli altri brani, oltre alla title track, figurano anche Robot Rock e Technologic, pezzo che in Italia diverrà jingle della pubblicità di una notissima marca di auto. Sempre nel 2006, i due sperimentatori licenziano la raccolta Music Volume 1, 1993-2005, che viene distribuita anche in versione DVD. Un solo anno, Iggy Manuel e Thomas firmano un nuovo live, e Live 2007. All'indomani di un nuovo fortunatissimo tour, i Daft Punk si dedicano ad altri progetti e per rivederli on stage bisognerà attendere la loro partecipazione a sorpresa al concerto degli amici Phoenix, in programma il 20 ottobre 2010 al Madison Square Garden di New York.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

Nel 2010 Daft Punk producono la colonna sonora del film Disney Tron Legacy e nell'aprile 2011 pubblicano i remix nella raccolta denominata Tron Legacy Reconfigured. Per avere un nuovo disco bisognerà attendere fino al 2013, quando dopo un anno di lavoro esce Random Access Memories, disco al quale collaborano icone della musica dance mondiale, come i produttori Giorgio Moroder e Pharrell Williams o il chitarrista e fondatore degli Chic, Nile Rodgers. A precedere l'uscita del CD è il singolo Get Lucky. A differenza di quanto è accaduto in passato, in questo brano, come negli altri nuovi inediti, il duo francese non utilizza samples di brani famosi. La nuova strada intrapresa dai Daft Punk, comunque, è gradita ai loro fan, che li fanno entrare immediatamente nella top 10 dei dischi più venduti in America, come nel Regno Unito o in Giappone.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Tina Turner.
1: Voce e sex appeal. Gli anni passano, ma Tina Turner, oggi come all'inizio della sua carriera, è la leonessa del soul. Anna May Bullock, questo è il vero nome della grande musicista e performer americana, nasce il 26 novembre 1939 a Nutbush, un paesino del Tennessee. Dotata di un incredibile talento vocale, inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. La realtà rionale di Nutbush, però, sta troppo stretta a Anna May, che appena maggiorenne si unisce a Ike Turner, un cantante che gode di una discreta popolarità e che diventerà suo marito. Assunto il nome d'arte di Tina Turner, la cantante nei due anni successivi accompagna in tour il compagno come corista. Bella e brava, è lei che sul palcoscenico catalizza l'attenzione del pubblico e la band di Ike Turner diventa la Ike and Tina Turner Review. Con questo ensemble, Tina debutta in classifica nel 1960 con A Fool in Love. La prima vera affermazione della band è dell'anno dopo, quando Proud Mary arriva al quarto posto della chart USA. I'm gonna go.

Tina Turner si impone subito per le sue performance aggressive e potenti. Nella sua voce e nel suo affascinante modo di muoversi sul palco c'è tutta la forza che nasce dal dolore. Anche se baciata da un talento unico, la sua vita è tutta un susseguirsi di grandi tragedie. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Accanto a suo marito Ike spera di cambiare vita, ma per l'ennesima volta le sue aspettative sono destinate a essere deluse. Ike è un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata e che la tradisce continuamente. Non è un caso che dopo anni e anni di maltrattamenti, Tina decida di separarsi e di intraprendere la carriera da solista. La vita di Tina Turner è un vero romanzo e assai appassionante è anche il film What's Love Got to Do with It, che viene realizzato da Brian Gibbs nel 1993 sulla base dell'autobiografia Io Tina. La pellicola racconta gli anni bui con Ike e la faticosa risalita ai vertici dello showbiz. Una riconquista del successo che negli anni 70 passa attraverso pellicole di culto come Tommy degli Who, film dove la cantante interpreta Acid Queen. A consacrare Tina Turner fra le stelle del firmamento della musica mondiale sono gli anni 80. Nel 1984 la sua cover di Let's Stay Together di Al Green è fra i primi 30 singoli più venduti dell'anno. Il successivo What's Love Got to Do With It resta per 3 settimane al numero 1 nelle classifiche americane e il suo album Private Dancer diventa un classico per milioni di persone, nonché una fucina di nuove hit come la stessa Private Dancer e Better Be Good to Me.

Il legame tra Tina Turner e il mondo della celluloide si rinforza nel 1985, anno di uscita di Mad Max, Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In questo film la Turner canta la canzone tema We Don't Need Another Hero, che si rivela l'ennesimo successo. Un solo anno e Tina Turner è di nuovo sugli allori per Typical Male, un disco nel quale figurano brani amatissimi come, oltre alla title track, What You Get What You See e Two People. Sebbene non particolarmente prolifica, pubblicherà solo 5 album di studio in 15 anni. Tina Turner è una delle cantanti più amate al mondo anche nel terzo millennio, merito di lavori pregevolissimi quali Foreign Affair del 1989, un successo da 10 milioni di copie vendute nel mondo, Wildest Dream del 1996 e 24/7 del 2000.

Nel 2004, a 65 anni, portati con noncuranza, Tina Turner pubblica il doppio CD All the Best, un concentrato del meglio di 40 anni di carriera e tre splendidi inediti, Open Arms, Complicated Disaster e Something Special. Fra le altre canzoni anche Le cose della vita, cantata in coppia con Eros Ramazzotti, uno dei tanti duetti stellari che hanno visto la leonessa di Nutbush al fianco di mostri sacri come David Bowie, Eric Clapton e Barry White. Tina Turner, a dispetto dell'età anagrafica che non le rende giustizia, continua a raggiungere il cuore di milioni di fan con la sua inesauribile energia. L'intera sua vita, piena di difficoltà all'apparenza insormontabili, ma anche di passione e sincera dedizione per la musica, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Nel dicembre del 2005, durante uno spettacolo al John F. Kennedy di Washington, Tina Turner riceve il Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche. Un premio prestigioso riservato a un gruppo di artisti di elite che comprende star del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone Teach Me Again, che raggiunge la vetta della classifica italiana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pink Floyd. I Pink Floyd nascono come gruppo musicale studentesco al Politecnico di Architettura a Cambridge nel 1964. A fondare la band sono George Roger Waters, basso e voce, Nicholas Berkeley Nick Mason, batteria, Richard William Ricky Wright, tastiera e voce, e Roger Keith Sid Barrett, chitarra e voce, che scelgono il nome del gruppo unendo quelli dei bluesman Pink Anderson e Floyd Dipperboy Council. Due anni di prove e nel 1966 i Pink Floyd si ritrovano a essere le stelle del tempio londinese della musica underground, l'UFO Club. All'inizio la fama del gruppo è dovuta soprattutto ai testi surreali scritti da Syd Barrett, che nei brani Arnold Lane, See Emily Play o The Gnome cita star della fantasy come Tolkien. Con Syd Barrett i Pink Floyd pubblicano due dischi, The Piper at the Gates of Dawn e A Saucer Full of Secrets. Poi, a causa dell'uso massiccio di LSD, Barrett ha grossi problemi di salute e il 6 aprile 1968 viene sostituito da David John Gilmour. Il primo album con il nuovo chitarrista è A Saucer Full of Secret, che esce il 29 giugno 1968. All'inizio degli anni 70 i Pink Floyd sono già una band famosa grazie alla partecipazione alle colonne sonore dei film More del 1969, Zabriskie Point del 1970 e Obscured by Clouds del 1972, e grazie al doppio album Amalgama del 1969, Atom Heart Mother del 1970 e Middle del 1971.

Nel 1971 i Pink Floyd sono a Parigi per realizzare il capolavoro The Dark Side of the Moon. È qui che vengono raggiunti dal regista Adrian Maben, che propone di girare un documentario sulla band. Per la pellicola viene scelta una location assolutamente speciale, l'anfiteatro di Pompei. Il film diventa un culto per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Due anni di lavoro e Roger Waters e i soci nel 1973 pubblicano l'epocale The Dark Side of the Moon, l'LP che sulla copertina riporta il famoso prisma che scompone la luce bianca nei colori dell'iride. The Dark Side of the Moon, che è il primo album della storia a essere inciso con il rivoluzionario Dolby System, resta 14 anni nella classifica americana Billboard 200 e vende oltre 40 milioni di copie nel mondo. Dall'album viene estratto il singolo Money, che fa il giro del mondo.

Il 1975 è l'anno in cui i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here, album dedicato a Syd Barrett, che durante le registrazioni agli Abbey Road Studio si presenta agli ex compagni in stato confusionale sconvolgendoli. Tra le canzoni dedicate al folle musicista ci sono Shine On Your Crazy Diamond, Welcome to the Machine e Have a Cigar. Dalla registrazione di Wish You Were Here in poi, Roger Waters assume un ruolo sempre più importante, soverchiando gli altri membri dei Pink. Nonostante il clima teso, la band inglese incide pietre miliari come Animals, LP del 1977 ispirato alla Fattoria degli animali di George Orwell, e The Wall, straordinario concept sulla solitudine che nel 1982 diventa l'omonimo film diretto dal regista Alan Parker e interpretato dal leader dei Boomtown Rats Bob Geldof. Il singolo Another Brick in the Wall è uno dei singoli più amati degli anni 80.

A causa degli screzi tra Roger Waters e David Gilmour, dopo l'uscita nel 1983 di The Final Cut, i Pink Floyd sembrano essere giunti al capolinea. La successiva diatriba legale affida la proprietà del nome Pink Floyd a Gilmour & Mason e Wright, che nel 1987 pubblicano A Momentary Lapse of Reason. Nel 1988 il live Delicate Sound of Thunder e nel 1994 The Division Bell. Roger Waters, che nel frattempo pubblica con successo album come solista, torna a suonare con gli altri Pink Floyd il 2 luglio 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico Bob Geldof. Per una serata soltanto, i Pink Floyd sono tornati eccezionalmente a esibirsi insieme, suonando 5 brani rappresentativi della loro straordinaria avventura musicale. Speak to Me, Breathe, In Medley con Breathe Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortable Numb. Dopo il Live Aid, milioni di fan avrebbero voluto che il quartetto restasse unito, ma David Gilmour ha gettato la spugna per quanto riguarda una reunion dei Pink Floyd all'inizio del 2006. Waters e i Pink Floyd tornano a incrociare le loro strade il 10 maggio 2007 in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, ma questa volta Roger Waters si limita a suonare nella prima parte dello show e gli ex compagni salgono sul palco nella seconda parte. Il 26 agosto 2008 i Pink Floyd sono stati insigniti con il prestigioso Polar Music Prize. Alla cerimonia erano presenti soltanto Roger Waters e Nick Mason, che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del principe Carlo d'Inghilterra alla Concert Hall di Stoccolma. Il 15 settembre 2008 i media annunciano la morte del tastierista Richard Wright. Hello.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 5 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds.
5: Oltre 60 milioni di dischi venduti. Niente male per un gruppo che agli esordi alla fine degli anni 70, ispirandosi al brano Gin Jenny di David Bowie, scelse di chiamarsi Le Menti Semplici, i Simple Minds. Prendete due ragazzi scozzesi affascinati dall'onda punk e dalle grandi star del rock. Uno, Jim Kerr, non ha solo una gran voglia di cantare, ma anche un carisma unico. L'altro, Charlie Burchill, come studente non vale un granché, ma con la chitarra in mano non teme rivali. Visti gli scarsi risultati con i libri, i due non hanno troppi rimorsi a dedicare il loro tempo e le loro energie alle sette note piuttosto che alle interrogazioni, e fondano la loro prima band, Johnny and the Self Abusers. Il progetto riceve qualche consenso, ma Kerr e Burchill capiscono che si può essere ben più di una semplice band post-punk, e incontrati il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick McNeil e il batterista Brian McGee, iniziano a sperimentare un suono del tutto nuovo, in cui gli stilemi del punk si mischiano a fremiti new wave e a trovate elettropop. Pochi mesi di prove e nel 1979 l'etichetta Arista li mette sotto contratto e pubblica Life in a Day, il loro album di debutto, seguito a ruota dalla raccolta di inediti Real to Real Cacophony, e l'anno successivo da Empires and Dance, un trittico di dischi con i quali Jim Kerr e soci raccolgono i primi consensi tra il pubblico e soprattutto attirano l'attenzione di Peter Gabriel. Sarà proprio l'ex Genesis a presentarli alla propria casa discografica, la Virgin Records, scuderia con cui i Simple Minds pubblicano nel 1981 il doppio Sons and Fascination, Sister Feelings Call. È l'inizio di un'ascesa strepitosa. Celebrate e Love Song danno ai Simple Minds una certa notorietà, ma i successivi Someone Somewhere in Summertime del 1982, Waterfront del 1983 e soprattutto Don't You Forget About Me del 1985 permetteranno loro di arrivare al numero uno delle classifiche mondiali, America compresa.

Don't You Forget About Me regala ai Simple Minds una notorietà mondiale. Il brano, pur non essendo stato scritto da nessun componente della band, bensì dal compositore Keith Forsey, diventa immediatamente un cult e viene inserito anche nella colonna sonora del film The Breakfast Club, diretto da John Hughes. La fama e le pressioni che investono il gruppo sono tali da far uscire dalla line-up il bassista Derek Forbes, che viene sostituito da John Giblin già nei Brand X. Jim Kerr, al contrario, reagisce a tanto clamore attorno alla sua persona, diventando un attivista di Amnesty International e schierandosi contro l'apartheid. Alla metà degli anni Ottanta i Simple Minds affrontano tour estenuanti nel vecchio e nuovo continente per manifestare il loro dissenso verso la segregazione razziale in Sudafrica. Per quel che riguarda la notorietà, questo è il periodo più alto della storia della band, che si conferma ai vertici delle classifiche internazionali grazie ad album come Once Upon a Time del 1985 e a singoli come Alive and Kicking.

Dopo l'uscita di Alive and Kicking, i Simple Minds continuano imperterriti a testimoniare con la loro musica l'opposizione al governo sudafricano, anche attraverso canzoni come Mandela Day, dedicata al leader nero Nelson Mandela, e inserita nell'album Street Fighting Years del 1989. Nel disco è presente anche una cover del brano Biko di Peter Gabriel, scritta per l'attivista anti-apartheid Stephen Biko, ucciso nel corso di un interrogatorio della polizia sudafricana a Pretoria. Negli anni 90, dopo l'abbandono del tastierista McNeil, che tanta parte aveva nella composizione delle canzoni delle Menti Semplici, inizia un periodo veramente nero per il gruppo scozzese. Più che le classifiche, Jim Kerr frequenta i giornali di gossip, poiché dopo aver divorziato da Chrissie Hynde dei Pretenders, inizia una love story con la piccante bionda cantante degli Eight Wonder, Patsy Kensit. L'unico vero grande successo dei Simple Minds in questo decennio è Let There Be Love, pubblicata nell'album Real Life del 1991.

Gli anni 90 vedono i Simple Minds trascinarsi stancamente in una crisi creativa sempre più grave. Dopo aver dato alle stampe dischi come Good News from the Next World del 1995 o Neapolis del 1998, Jim Kerr e compagni si vedono perfino rifiutare dalla EMI, la loro nuova casa discografica, la pubblicazione di un nuovo album di inediti, Our Secrets Are the Same. Per avere un nuovo lavoro bisogna aspettare il 2001, ma anche in questo caso Kerr e gli altri non riescono a incidere inediti. Neon Lights, che esce per la Indie Eagle, altro non è che una raccolta di cover che spazia da Gloria di Van Morrison a All Tomorrow's Parties, dei Velvet Underground, passando per The Man Who Sold the World di David Bowie. Pur editando nuovi CD quali Black and White 050505 del 2005, Graffiti Soul del 2009 o Big Music del 2014, la band di Glasgow negli anni 2000 torna a godere di qualche consenso solo nel 2013, grazie alla pubblicazione del Greatest Hits Celebrate, che contiene anche l'inedita Broken Glass Park.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Patti Smith, sacerdotessa del rock, modite della poesia metropolitana, icona della musica del Novecento. Sono centinaia gli aggettivi utilizzati per Patti Smith, anche se lei, essendo pura anima fatta suono e parola, è tutto fuorché un artista da etichettare. Nata a Chicago nel 1946, poco più che ventenne, scuote l'intelligenza newyorkese con una serie di reading che la vedono accompagnata alla chitarra da Lenny Kaye. Il debutto come cantante avviene nel 1975 con l'album Horses, prodotto dall'ex Velvet Underground John Cale. Universalmente considerato una pietra miliare del rock, Horses è un album duro, reso magistralmente inquietante dalla voce della sua autrice. Il disco si apre con una cover di Gloria di Van Morrison e prosegue con Redondo Beach per proporre subito dopo la suite Birdland e il brano Break It Up, scritto a quattro mani con Tom Verlaine.

Dopo lo scalpore suscitato da Horses, Patti Smith torna in studio per registrare quello che da molti è considerato il suo capolavoro, Radio Ethiopia, raccolta poetica che spazia da Pissing in the River a Ain't It Strange e amplifica la sua fama di maledetta del rock. Il successo, quello commerciale, arriva poco dopo, quando nel 1978 pubblica Easter, che contiene tra gli altri il pezzo Because the Night, scritto assieme a Bruce Springsteen. La canzone, certamente la più celebre della cantautrice, nonché il suo singolo che ha raggiunto la più alta posizione nella Billboard Hot 100, non è neppure nata per lei. All'inizio, infatti, il brano deve far parte dell'album del boss, intitolato Darkness on the Edge of Town, ma viene scartato per mancanza di spazio. La Smith, che sta registrando il proprio nuovo disco in una sala vicina a quella del collega, ascolta il pezzo e decide di farne una versione al femminile, dedicandola al marito Fred.

Dopo l'enorme successo di Because the Night, Patti Smith torna in studio nel 1979 per incidere Wave, un disco che viene criticato da molti a causa della decisione della cantautrice di inserire nella copertina una foto di Papa Luciani, il pontefice morto dopo solo 33 giorni dalla sua elezione in Vaticano, accompagnata dalla frase «La musica è riconciliazione con Dio». Polemiche a parte, le nuove canzoni sono dei piccoli capolavori, tra cui svettano Frederick, Revenge e Broken Flag. All'indomani dell'uscita del CD, l'artista intraprende un lungo tour che la porta anche in Italia per due date memorabili a Bologna e Firenze. Di ritorno in America, annuncia la volontà di ritirarsi dalle scene per sposare il chitarrista degli MC5, Fred Sonic Smith. Solo dopo la nascita di Jackson e Jessica, i suoi due figli, la musicista torna a registrare nuove canzoni. È il 1988, anno di uscita di Dream of Life e del singolo People Have the Power, inno alla libertà e alla democrazia che la vede tornare all'apice della popolarità mondiale.

La fine degli anni Ottanta per Patti Smith rappresenta un periodo horribilis. In poco tempo suo marito Fred muore stroncato da un infarto e scompaiono anche l'amico fraterno Robert Mapplethorpe e il fratello Todd. Di nuovo la cantautrice si prende una lunga pausa per potersi dedicare al progetto discografico più volte accarezzato con Fred. Un album, Gone Again, che uscirà solo nel 1996. Pronta a sostenere i diritti civili e a lottare contro gli abusi di ogni genere, nel terzo millennio compone brani dedicati a personaggi come Madre Teresa di Calcutta e Ho Chi Minh, e scrive anche un brano per le mamme di Baghdad, costrette a cullare i loro piccoli sotto le bombe. Nel 2007 entra di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2012, a 8 anni dal precedente album, pubblica il CD Banga, anticipato da April Fool's.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Men at Work.
3: Qual è il gruppo australiano che ha raggiunto la posizione più alta sia nelle classifiche inglesi che in quelle americane? Molti penseranno ai Bee Gees o agli In Excess, ma si tratta di un errore. In realtà, l'ambito primato spetta ai Men at Work, ensemble formato dai chitarristi e cantanti Colin Hay e Ron Streichert, assieme al batterista Jerry Spacer, il polistrumentista Greg Hamm e il bassista John Reese. Per sbarcare il lunario agli inizi, la band degli uomini al lavoro si esibisce regolarmente alla Cricketers Arms Hotel di Melbourne. È grazie a questo ingaggio che, oltre a costruirsi una solida popolarità a livello locale, la band racimola anche il denaro necessario per incidere nel 1980 il proprio primo singolo, Key Punch Operator. Un solo anno ancora e la casa discografica Columbia li mette sotto contratto e permette loro di far uscire il brano Who Can It Be Now? Il singolo, che conquista immediatamente la vetta delle classifiche in Australia e Nuova Zelanda, apre a Colin Hay e soci anche le porte dello showbiz americano ed europeo.

Il grande successo di Who Can It Be Now fa da traino al primo album dei Men at Work, Business As Usual, che esce nel novembre 1981 in Australia e nell'aprile 1982 negli Stati Uniti. In America il disco resta per ben 15 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti, vendendo 6 milioni di copie. Grazie al loro album d'esordio, Colin Hay e soci conquistano anche la prima posizione della chart UK, dove stazionano per 5 settimane. Tra nuovo e vecchio continente, i Men at Work vendono 15 milioni di dischi e fanno conquistare alla band il Grammy Award come miglior nuovo gruppo del 1983. Da Business As Usual, oltre alla celeberrima Who Can It Be Now, verrà estratto anche il singolo Down Under. Traveling.

Immediatamente dopo l'uscita di Business as Usual, i Men at Work completano anche le registrazioni del loro secondo album, intitolato Cargo. L'uscita del disco, a causa dell'enorme successo del suo predecessore, viene però posticipata di mese in mese fino al 1983. Da questo secondo album sono ben tre i singoli pubblicati per il mercato americano, ovvero Overkill, It's a Mistake e Dr. Ekyll e Mr. Jive. Per il mercato australiano e internazionale, alla fine dell'anno, verrà realizzato anche un quarto 45 giri del brano Highwire. Pur non riuscendo a bissare gli enormi risultati commerciali ottenuti dall'album d'esordio, Cargo, grazie soprattutto alla canzone Overkill, che si piazza al terzo posto della classifica americana stilata da Billboard, figura tra gli album più venduti della prima metà degli anni '90.

Arrivati in maniera rapidissima nell'Olimpo delle star mondiali, i Men at Work altrettanto rapidamente sono destinati a ricadere nell'anonimato. Two Hearts, l'album del 1984, viene accolto con indifferenza e a niente servono i tour mondiali e le partecipazioni a manifestazioni celebri come Oz for Africa del 1985. Pur non avendo mai ufficialmente pronunciato la parola fine, per oltre 10 anni il gruppo sparisce dalle scene internazionali. Solo nel 1996 Colinay e Greg Hamm decidono di riprovare a mettere su la band e dopo aver ingaggiato alcuni strumentisti danno il via a un tour che culminerà in Brasile, dove verrà realizzato anche il CD live Brasil 96. La reunion ottiene poco successo e ciascun componente riprende la propria carriera solista. Nell'aprile 2012 la scomparsa di Greg Hamm, trovato morto nella sua abitazione in Carlton North, chiuderà definitivamente il progetto Uomini al Lavoro, anche se la loro musica, anche nel terzo millennio, continua a far cantare e ballare in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dire Straits. La storia di Dire Straits comincia a Deptford, Londra, grazie all'incontro tra i fratelli Mark e David Knopfler e John Easley. Ragazzi semplici che per tirare avanti hanno un lavoro normale, ma che sognano un futuro da musicisti. Fondamentale è l'incontro con Pick Writers, un amico che ha già avuto esperienze come batterista professionista e che vuole a tutti i costi formare con loro una band. È il 1977, è sempre Pick Writers a suggerire il nome della band per sottolineare con ironia le ristrettezze economiche nelle quali si trovano i componenti della band all'inizio della loro carriera. Il gruppo, dopo aver prosciugato o quasi i propri risparmi, incide una manciata di brani da far sentire a eventuali manager o discografici. Tra le altre vengono registrate Water of Love e Sultan of Swing. La demo dei Dire Straits comincia a circolare tra gli addetti ai lavori. Charlie Gillett, un celebre DJ londinese, prova con successo le canzoni sul pubblico della sua trasmissione radio. Fra gli ascoltatori c'è John States della Phonogram, discografico alla ricerca di nuovi talenti che mette sotto contratto la band e organizza per loro una tournée di 16 date in Gran Bretagna con i Talking Heads. Il primo auto-intitolato album esce nell'ottobre del 1978. Appena un anno dopo l'uscita del debutto album Dire Straits, i sultani dello swing realizzano Communiqué, il disco che li consacra tra i massimi gruppi degli anni 70. Tra le canzoni Lady Writer, Angel of Mercy e Time in the West.

Nel 1980, all'indomani dell'uscita di Making Movies, che contiene brani come Tunnel of Love, Solid Rock e Romeo and Juliet, i Dire Straits sono ormai un classico del rock. David Knopfler, accecato dal successo, lascia il gruppo e tenta la carriera solista. Il suo posto verrà preso da Hal Lindes. Il cambio di line-up porta a vari sconvolgimenti nel gruppo guidato da Mark Knopfler. La band torna sul mercato con un album controcorrente come Love Over Gold, una raccolta di suite lunghissime come Telegraph Road e Private Investigations. I Dire Straits, inoltre, cedono a Tina Turner l'hit Private Dancer, ottenendo un successo travolgente anche come autori. Non tutti però nel gruppo sono soddisfatti e il batterista Pete Withers lascia la band per dedicarsi alla sua vera passione, il jazz. Mark, intanto, scrive la sua prima colonna sonora, Local Hero, e collabora con Van Morrison. All'indomani dell'ingresso nella line-up del nuovo batterista esce l'EP Twisting by the Pool.

Il 1984 è l'anno di Alchemy, il primo disco live dei Dire Straits registrato durante il concerto dell'Hammersmith Odeon, il 22 luglio 1983. Fra le canzoni presenti nella tracklist dell'album Express Love, Love Over Gold, Two Young Lovers e Tunnel of Love. Per un nuovo album di studio bisognerà aspettare il 1985 e Brothers in Arms, un disco perfetto in cui ogni canzone, Walk of Life, So Far Away, Money for Nothing, Why Worry e Brothers in Arms, solo per citarne alcune, è un hit. Questa nuova iniezione di successo disgrega ancora di più la band, i cui componenti si dedicano a progetti diversi. Mark Knopfler fonda nel 1989 The Notting Hill Billies, un supergruppo country rock con cui pubblica Missing, Presumed Having a Good Time del 1990 e Neck and Neck. Per avere un nuovo CD dei Dire Straits si dovrà attendere il 1991 e la pubblicazione di On Every Street. L'album, che conquista il primo posto nella classifica inglese dei CD più venduti, comprende, oltre alla title track, anche Colin Elvis, Heavy Fuel e Ticket to Heaven. Il 26 giugno 1995 esce Live at the BBC, con le versioni dal vivo di Sultan of Swing, Down to the Waterline e Lions, registrate nel luglio 1977, più Tunnel of Love, incisa dal vivo il 31 gennaio del 1981 in Germania.

I Dire Straits, all'indomani dell'uscita del Live at the BBC del 1995, annunciano il loro scioglimento. Un addio senza clamore, perfettamente in linea con il loro stile privo di eccessi. Mark Knopfler, da quel momento, progetta in proprio. Nel marzo 1996 il musicista pubblica il suo primo vero e proprio album solista, Golden Heart, un disco intriso di atmosfere irlandesi che si avvale della presenza di ospiti come il suonatore d'arpa Derek Bell, Paul Brandy e Donald Lunny. Messi in naftalina ai Dire Straits, il formidabile chitarrista e leader della band prosegue sulla strada del successo accompagnato solo dalla sua chitarra Stratocaster. E dopo Golden Heart incide album osannati come Sailing to Philadelphia del 2000, The Rag Picker's Dream del 2002, Shangri-La del 2004, Kill to Get Crimson del 2007 e EP come Trollerman Song del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Jamiroquai.
5: I Jamiroquai devono il loro nome all'unione del nome della tribù del popolo nativo americano Iroquois e la parola inglese jam. A scegliere il nome e a fondare il gruppo nel 1990 è Jason J. Kay. Rifiutato a un'audizione come cantante dei Brand New Heavies, uno dei gruppi di punta della scena acid jazz britannica della fine degli anni 80, J.K. è la dimostrazione vivente che non tutto il male viene per nuocere. Scartato dai Brand New Heavies, infatti nel 1992 fonda una sua band con l'aiuto del tastierista Toby Smith. Pubblica il CD When You Gonna Learn, un enorme successo, e ottiene dalla Sony un ricco contratto da 1 milione di sterline. Sotto l'egida della Sony, Jason e i suoi Jamiroquai, il 17 maggio 1993 pubblicano l'album Emergency on Planet Earth. I Jamiroquai debuttano con un capolavoro dove intriganti sonorità soul e funky sposano temi ecologisti e sociali. Capace di dar vita a performance entusiasmanti, grazie anche al virtuosismo del bassista Stuart Zander, la band viene immediatamente identificata con la stravagante abitudine di J.K. di indossare cappelli eccessivi e originali.

Boy. Quest'ultimo brano è un evidente manifesto sonoro ed è anche in qualche modo ideologico dei Jamiroquai. Al solito eccellente lavoro d'armonia, J.K. sovrappone una melodia in falsetto, il cui testo esalta i viaggi onirici provocati dalla cannabis. Stupefacente che non mancherà mai nelle ispirazioni della band. Il gruppo consolida comunque il suo successo, stabilizzando la formazione con l'ingresso alla batteria di Derrick McKenzie. Il percussionista sola a Kimbola e ospitando nei sempre più frequenti live set il DJ Desire.

La fama internazionale dei Jamiroquai esplode con il loro terzo album, Traveling Without Moving, del 1996, disco dal quale vengono estratti due dei singoli più noti del gruppo, Virtual Insanity e Cosmic Girl, brani che raggiungono vendite da record anche negli Stati Uniti. Nel 1997 il video della canzone Virtual Insanity vince ben 4 MTV Video Music Awards come miglior video dell'anno, migliori effetti speciali, migliore fotografia, miglior video di successo. Durante la cerimonia di premiazione, JK e soci offrono una performance straordinaria in cui rendono anche omaggio a Diana Ross con una trascinante versione di Upside Down. I Jamiroquai sono ormai delle star della musica internazionale. I concerti nei 5 continenti sono una serie interminabile di sold out. Il mondo si lascia conquistare dalle loro sonorità funk e dalla loro capacità di spaziare anche nella disco e nel pop. Nel 1998 viene pubblicato Deeper Underground, singolo che fa da canzone portante alla colonna sonora del film Godzilla. I Jamiroquai hanno già scritto più volte per il cinema. Oltre a Deeper Underground, hanno al loro attivo anche Canned Heat, pezzo che fu usato nel film Center Stage del 2000 e Napoleon Dynamite del 2004.

Nel 1998 i Jamiroquai perdono il loro bassista Stuart Zander, un abbandono che lascia i sostenitori del gruppo attoniti al punto che cominciano a circolare voci di un possibile scioglimento della band. Voci infondate smentite nel 1999 dall'uscita del quarto album, Synchronized, disco che riflette un periodo di transizione dal funk degli esordi a nuove sonorità, anche per il ricorso massiccio ai synth di Smith, che suppliscono alla mancanza del basso di Zander. Fra i brani della tracklist, Can't It, Supersonic, Destitute Illusion e King for a Day. Ancora 2 anni di attesa e JK e compagni virano assolutamente verso la disco con A Funk Odyssey, album trainato dal singolo Little L, una hit da primo posto in classifica in tutto il mondo. Nonostante il successo, anche il co-compositore Toby Smith abbandona la band, lasciando il posto al chitarrista Rob Harris. Nel 2003 il gruppo pubblica una raccolta di remix per la collana Late Night Tales di Azzurri Records. Il ritorno in studio avviene nel 2005 per le sessioni di Dynamite, CD rilasciato il 20 giugno. Un piccolo capolavoro che spazia da brani preziosi come Don't Give It a Chance a Feels Just Like It Should e 7 Day in Sunny June. L'uscita del Greatest Hits, High Time Single, 1992-2006 nel 2006, mette fine al burrascoso rapporto con l'etichetta Sony Music. Nella raccolta compaiono 2 inediti, Runaway, pubblicata come singolo, e Radio.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Moby. Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Razor, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettronica è segnato da I Like to Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Heat di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che, grazie a brani come Porcelain, vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelain e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale, anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World.

scalate l'Hit Parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese Mylène Farmer, realizza per lei tutta una serie di canzoni che compaiono nel disco di quest'ultima, Blue Noir. Nel frattempo, a suo nome, dà alle stampe i CD Wait For Me del 2009 e Destroyed del 2011. In quest'ultima raccolta di inediti, tanti brani scritti in stanze d'albergo durante l'ennesimo tour mondiale, come il primo singolo estratto, The Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cardigans.
3: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagerberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese. Ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. Due anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life, del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i Cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lascia passare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto. Nel terzo, viene decapitata dal parabrezza dell'auto. E nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi due album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bonnie Tyler. Non tutto il male viene per nuocere. Lo sa bene Bonnie Tyler, che proprio a causa di un'operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali si è trovata con una voce con un timbro rauco, unico ed estremamente affascinante. Bonnie, il cui vero nome è Gaynor Hopkins, nasce a Swansea, nel Galles, l'8 giugno 1951. Appena ventenne, è già alle prese con il music biz e dopo una gavetta di pochi anni, nel 1975 debutta ufficialmente con il singolo My My Honeycomb. Ancora un anno ed esce Lost in France, 45 giri che le regala l'ingresso nella top 10 inglese e fa da apripista all'album d'esordio The World Starts Tonight. Il disco non ottiene grandi consensi, ma permette alla cantante di partire per il suo primo tour europeo. Nel 1977, quando tutto sembra andare per il meglio, l'artista gallese è costretta a sottoporsi a un intervento che pare mettere fine alla sua breve carriera. La rimozione dei noduli alle corde vocali la costringe a stare addirittura in silenzio per settimane, nel dubbio atroce di non poter più comunicare con la voce. La tensione è tale che la Tyler, a dispetto dei consigli dei medici, un giorno, presa dalla disperazione, si mette a urlare e scopre così di avere una voce ancora potentissima. Anzi, adesso il suo timbro è addirittura più graffiante. È un nuovo inizio ed è fortunatissimo. Il primo brano inciso una volta uscita dall'ospedale è It's a Heartache, pezzo che la rende una star mondiale. It's a-

Con It's a Heartache nel 1978 Bonnie Tyler arriva addirittura al terzo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e affronta un lungo tour mentre prepara un nuovo disco. L'incredibile successo ottenuto però è difficile da bissare e nei tre anni successivi canzoni come Married Man, tema del film intitolato The World is Full of Married Men, tratto dal libro della celebre romanziera Jackie Collins, e album come Diamond Cut o Goodbye to the Island non riescono ad ottenere la stessa accoglienza di It's a Heartache. Le soddisfazioni e i riconoscimenti certo non mancano, anzi, Bonnie Tyler nel 1979 vince a Tokyo lo Yamaha World Song Festival con Sitting on the Edge of the Ocean. Ma la fama con la F maiuscola è un'altra cosa. Ormai stanca del suo staff, la cantante gallese dà un colpo di spugna e ingaggia Jim Steinman, il produttore di Meat Loaf. È lui che firma il tormentone al quale Bonnie Tyler deve una popolarità planetaria, Total Eclipse of the Heart, che esce l'11 febbraio del 1983.

Con il produttore Gene Steinman, Bonnie Tyler ritrova il successo. Non solo Total Eclipse of the Heart si ritaglia un posto d'onore nella storia della musica mainstream, ma pubblica anche l'album Faster Than the Speed of Night, che la fa entrare di diritto nel Guinness dei primati come prima cantante donna a esordire al primo posto della classifica britannica dei 33 giri. Grazie alla sua eclissi totale, la cantante gallese ottiene anche una nomination per il Grammy Awards come miglior performance vocale femminile pop. E invitata al Festival di Sanremo 1984 come outsider, ancora poco conosciuta dal grande pubblico italiano, conquista anche il bel paese. Nello stesso anno, la Tyler ottiene di nuovo una nomination per il Grammy come miglior cantante femminile rock, grazie a Here She Comes, tratta dalla colonna sonora del restauro dello storico film Metropolis. E pochi mesi dopo torna a spopolare con Holding Out a Hero, I Need a Hero, uno dei temi principali di Footloose, blockbuster per antonomasia degli anni 80.

La canzone Holding Out a Hero, I Need a Hero, segna per Bonnie Tyler l'apice della propria carriera. Come Total Eclipse of the Heart, questa canzone è destinata a rimanere nel tempo, tant'è che nel 2011 verrà utilizzata persino nella missione finale del popolare gioco per la PlayStation Saints Row the Third. Ma allo stesso tempo segna anche un punto di non ritorno. Nonostante uno zoccolo duro che ancora oggi l'attende nei 5 continenti e tour che spaziano dall'Australia all'America, la cantante di Swansea non ha mai più ottenuto i consensi commerciali degli anni 80. Un'indifferenza immeritata, perché nel tempo Bonnie Tyler ha realizzato anche incisioni di valore come You Are So Beautiful, cantate in duetto con Joe Cocker nel 1993. Più che dal successo, insomma, negli ultimi decenni la carriera della Tyler è stata caratterizzata da vicende sfortunate. La sua versione di The Best, per esempio, incisa nel 1988, non ottiene alcuna attenzione o quasi, mentre la cover di Tina Turner dell'anno successivo è un trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. It was

0: Sono le 6.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 7.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Labitalia. È fondamentale la figura del preposto per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. A dirlo è Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale CONFSAL.
6: L'importante evento, iniziative che abbiamo messo in cantiere oggi ha dimostrato che il valore della sicurezza rimane una semplice enunciazione se poi non è seguito da atti concreti come quelli che abbiamo fatto noi, cioè di garantire a questa importante figura che è la chiave di volta della prevenzione partecipata un'agibilità sui luoghi di lavoro.
5: Nel primo trimestre 2026 i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business B2B aumentano dell'1,2% su base congiunturale, del 2,7% su base tendenziale, era più 1,9% nel quarto trimestre 2025, lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%, era meno 8,4% nello stesso trimestre del 2025. Il saldo primario delle amministrazioni al netto degli interessi passivi è risultato negativo con un'incidenza sul PIL del meno 4,4%, lo comunica l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%, lo comunica l'Istat. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo comunica l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: È

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Lombardia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, situazione estiva, con temperature sì alte ma non eccessivamente elevate. È previsto infatti un leggero rialzo, arriveremo a toccare anche i 33-34 gradi, però con umidità relativamente contenuta, quindi ripeto, un caldo accettabile, quantomeno di poco sopra la norma. Anche di notte in qualche modo riusciremo a dormire abbastanza bene. Per sapere come andranno poi le cose anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria Givilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 8.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Gamma Radio Weekend.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Torna a splendere il sole, tornano giornate quindi improntate al bel tempo, con la figura anticiclonica di nuovo protagonista sui nostri settori, con l'alta pressione che si rinforzerà e porterà, oltre a bel tempo, anche il caldo, che vedrà quindi con il weekend e l'inizio della prossima settimana valori vicini ai 36-37 gradi, quindi attesa questa seconda ondata di calore sul comparto settentrionale. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 Divani da vivere. C4.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento. E ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print. La tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 9.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio a una beauty bag.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Gamma Radio, giornale radio.
8: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
9: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
8: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
13: Gamma Radio Weekend.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Lombardia, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, situazione estiva, con temperature sì alte ma non eccessivamente elevate. È previsto infatti un leggero rialzo, arriveremo a toccare anche i 33-34 gradi, però con umidità relativamente contenuta, quindi ripeto, un caldo accettabile, quantomeno di poco sopra la norma. Anche di notte in qualche modo riusciremo a dormire abbastanza bene. Per sapere come andranno poi le cose anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: solo le 10.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10:30, una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari Capoverde, capace di rimontare 2 volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio Weekend.

0: vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Torna a splendere il sole, tornano giornate quindi improntate al bel tempo, con la figura anticiclonica di nuovo protagonista sui nostri settori, con l'alta pressione che si rinforzerà e porterà, oltre a bel tempo, anche il caldo, che vedrà quindi con il weekend e l'inizio della prossima settimana valori vicini ai 36-37 gradi, quindi attesa questa seconda ondata di calore sul comparto settentrionale. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Benvenuto, direttore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: I vostri punti fermi sono qualità, sicurezza, affidabilità. Soddisfare ogni richiesta dei viaggiatori ed essere trasparenti con loro al 100% si può dire sia il vostro fiore all'occhiello?
2: Sì, beh, una campagna quella che stiamo facendo quest'anno che punta totalmente sulla sicurezza, sulla garanzia del prodotto. In un mondo che ogni tanto ci riserva qualche sorpresa, non sempre bella, noi di MSC Crociere cerchiamo di dare sicurezza, garanzia e serietà a tutti i nostri crocieristi.
1: Importante è il tema dell'assicurazione di viaggio completa, no? Perché gli imprevisti appunto sono sempre dietro l'angolo ed MSC Crociere lavora molto anche su questo.
2: Tutti i nostri pacchetti sono assicurati, quindi senza zero pensieri per quanto riguarda i passeggeri e tutti quelli che vorranno imbarcarsi a bordo delle nostre navi, ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti. E noi, grazie alle nostre 23 navi, facciamo questo e ben altro.
1: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie, direttore.
2: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto.

0: Sì, ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad.
2: Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 11.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Argentina agli ottavi per il rotto della cuffia, battuto 3-2 supplementare con un autogol Capoverde. Messi gol numero 7, martedì c'è l'Egitto vittorioso e rigori con l'Australia, Colombia-Svizzera, l'altro incrocio degli ottavi che stasera iniziano con Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Tennis Wimbledon, Sinner agli ottavi, domani contro il qualificato giapponese Mochizuki. Ieri battuto l'americano Brooksby, il numero 1 del mondo, fin qui è soddisfatto.
8: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti. Stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon. Siamo abbastanza tranquilli, rilassati. Stiamo lavorando bene.
7: Oggi in campo Berrettini, Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini. Formula 1 alle 13, la sprint in Gran Bretagna, pole position di Hamilton. Alle 17 le qualifiche. Ciclismo scatta da Barcellona al Tour de France. Pogacar insegue il quinto trionfo in carriera. Atletica, Francesco Pernici, 23enne bresciano, migliora di 10 centesimi il primato italiano degli 800 di Fiasconaro che resisteva da 53 anni. È tutto da Jenny De Gaetano.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: siete voi, il Moulin Rouge!
1: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Mezzogiorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
5: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo a favor loro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
4: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso, nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Black Eyed Peas.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
2: C4 Divani da vivere.
1: C4.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 13.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
9: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
8: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
10: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada, Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 Divani da vivere. C4.it.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: sono le 14.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gamma Radio Weekend.

0: iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle nostre regioni condizioni di tempo stabile e soleggiato, il caldo inizialmente sarà ancora moderato e meno afoso, ma l'alta pressione si sta rafforzando, portando nel corso già della prossima settimana ad una seconda ondata di caldo con valori massimi che raggiungeranno anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia, 48 squadre, ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona a squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20 ed è tutto, buon weekend.
9: Gamma Radio Weekend.
10: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, dopo il break molto veloce, la situazione cambia in positivo, ovvero condizioni di tempo stabile e soleggiato. L'unica nota sarà rappresentata dal caldo, che tornerà a farci compagnia in maniera più avvertibile nel corso della prossima settimana, perché è attesa questa seconda ondata di calore con valori massimi che torneranno vicini ai 36-37 gradi, con una maggiore sensazione di afa. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare e scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Musica senza tempo.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Sono le 16.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia, 48 squadre, ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della Stella Saibari. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Ciclismo, con una crona squadre di 19,6 km a Barcellona, al via oggi il Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, alla caccia del quinto trionfo in carriera. L'Italia punta su Filippo Ganna per le gare contro il tempo. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni, allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a €9,90, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a €12,90.
3: Acqua e Sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Gamma Radio Weekend.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Saldi? No! Da C4 Divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle nostre regioni condizioni di tempo stabile e soleggiato, il caldo inizialmente sarà ancora moderato e meno afoso, ma l'alta pressione si sta rafforzando, portando nel corso già della prossima settimana ad una seconda ondata di caldo con valori massimi che raggiungeranno anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria Gvilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'Unione Europea ha un surplus commerciale con gli USA e di qui i dazi di Trump. L'Unione ha invece un forte disavanzo con la Cina e oggi a Pechino si tenta un riequilibrio.
9: Il commissario del commercio estero dell'Europa, Maros Šefčovič, è stato a Pechino a visitare e incontrare il proprio omologo Wang Wentao per dei colloqui sul commercio fra Europa e Cina, soprattutto con una missione ben precisa, quello di riequilibrare i rapporti commerciali fra i due colossi, e questo soprattutto perché, come sappiamo, insomma, i rapporti commerciali con l'America ultimamente per l'Europa sono tutt'altro che buoni, e l'America sta cercando in tutti i modi di riequilibrare lo squilibrio commerciale col vecchio continente. E la stessa cosa stiamo cercando di fare, però utilizzando, diciamo, le armi della diplomazia e non le armi, quelle più forti, dei dazi, cercando di fare la stessa cosa appunto con la Cina, perché l'Europa ha uno squilibrio commerciale molto molto forte nei confronti della Cina. Addirittura nei primi 4 mesi dell'anno si è giunti a un disavanzo nei confronti della Cina di 113 miliardi rispetto ai 91 miliardi dell'anno scorso. L'anno scorso, per esempio, tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un disavanzo commerciale nei confronti della Cina, cioè noi vendiamo molto di meno rispetto a quello che invece compriamo, e questo anche perché i costi, pensiamo per esempio alle auto, per fare solo un esempio, i costi dei prodotti cinesi sono molto più competitivi. Ebbene, si è quindi avviato questo confronto, ci sarà uno strumento di monitoraggio per gli squilibri commerciali e ci sarà un nuovo incontro, una nuova puntata ad ottobre, e si spera appunto che in qualche modo si possa divenire ad un accordo, a un riequilibrio, perché effettivamente con questi numeri non è molto sostenibile per i paesi europei.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio Weekend. The

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano. È il

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, dopo il break molto veloce, la situazione cambia in positivo, ovvero condizioni di tempo stabile e soleggiato. L'unica nota sarà rappresentata dal caldo, che tornerà a farci compagnia in maniera più avvertibile nel corso della prossima settimana, perché è attesa questa seconda ondata di calore con valori massimi che torneranno vicini ai 36-37 gradi, con una maggiore sensazione di afa. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare e scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: ritmo.
1: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'Unione Europea ha un surplus commerciale con gli USA e di qui i dazi di Trump. L'Unione ha invece un forte disavanzo con la Cina e oggi a Pechino si tenta un riequilibrio.
5: Il commissario del commercio estero dell'Europa, Maroš Šefčovič, è stato a Pechino a visitare e incontrare il proprio omologo Wang Wentao per dei colloqui sul commercio fra Europa e Cina, soprattutto con una missione ben precisa, quello di riequilibrare i rapporti commerciali fra i due colossi, e questo soprattutto perché, come sappiamo, insomma, i rapporti commerciali con l'America ultimamente per l'Europa sono tutt'altro che buoni, e l'America sta cercando in tutti i modi di riequilibrare lo squilibrio commerciale col vecchio continente. E la stessa cosa stiamo cercando di fare, però utilizzando, diciamo, le armi della diplomazia e non le armi, quelle più forti, dei dazi, cercando di fare la stessa cosa appunto con la Cina, perché l'Europa ha uno squilibrio commerciale molto molto forte nei confronti della Cina. Addirittura nei primi 4 mesi dell'anno si è giunti a un disavanzo nei confronti della Cina di 113 miliardi rispetto ai 91 miliardi l'anno scorso. L'anno scorso, per esempio, tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un disavanzo commerciale nei confronti della Cina, cioè noi vendiamo molto di meno rispetto a quello che invece compriamo, e questo anche perché i costi, pensiamo per esempio alle auto, per fare solo un esempio, i costi dei prodotti cinesi sono molto più competitivi. Ebbene, si è quindi avviato questo confronto, ci sarà uno strumento di monitoraggio per gli squilibri commerciali e ci sarà un nuovo incontro, una nuova puntata ad ottobre, e si spera appunto che in qualche modo si possa addivenire ad un accordo, a un riequilibrio, perché effettivamente con questi numeri non è molto sostenibile per i paesi europei.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 19.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, la periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa Site Specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al Giro di Boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipa e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.

0: di più.
1: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Givilla, a Monza, in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4, divani da vivere. C4.it.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'Italia arrivano le prime indicazioni sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche.
5: Clausola che permette di non contabilizzare all'interno del patto di stabilità le spese appunto per alleggerire il conto energetico per gli italiani. E stiamo parlando appunto di non pochi soldi, nel triennio sarebbero fra i 13 e 14 miliardi di euro. Ebbene, le prime indicazioni riguardano gli incentivi alle auto elettriche, per l'acquisto di auto elettriche, nonché gli incentivi per l'installazione negli appartamenti, nelle case, delle pompe di calore, che sono due cose che si sposano bene con gli obiettivi dell'Unione Europea, e cioè da una parte diminuire l'inquinamento, le emissioni di CO2, dall'altra parte cercare di diminuire anche l'uso del metano, del gas, quindi essere più indipendenti da un punto di vista energetico e anche più avere delle case sostanzialmente più efficienti. Quindi queste sono le prime indicazioni che arrivano dall'Europa, non saranno le uniche. Bisognerà adesso capire come il governo intenderà, diciamo, strutturarle da qui ai prossimi mesi. Molto probabilmente se ne parlerà nella manovra economica, nella finanziaria di autunno. Queste spese in più che il governo italiano può fare senza incappare nei limiti del patto di stabilità non prevedono invece i sussidi per i combustibili fossili, quindi il taglio delle accise non è contemplato da questo punto di vista, e neanche un taglio alle bollette nudo e crudo, insomma, perché andrebbe solamente a incentivare l'utilizzo invece di combustibili fossili come il gas.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Toscana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio.

0: Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gammaradio.it. When you can't get what you need, you feel

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 21 e un minuto.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Black Eyed Peas.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Gotenitz.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Over The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Frank Sinatra.
5: Francis Albert Sinatra, l'indimenticabile The Voice, nasce a Hoboken, nel New Jersey, il 12 dicembre 1915. Figlio di un pompiere siciliano e di un'ostetrica ligure emigrati in America per far fortuna, Frank fin da piccolo dimostra di avere un'ugola fuori dal comune. Dote che durante l'infanzia gli torna utile quando un giornale locale lo assume come strillone. Cresciuto nel quartiere italo-americano, Sinatra impara tutte o quasi le vecchie canzoni del bel paese, grazie alle vicine che cantano facendo i lavori di casa, e trascorre le serate ad ascoltare chi, per nostalgia o per divertimento, tira fuori un mandolino o suona per chi non ha sonno. Fin dalla più tenera età, del resto, la futura star si accorge di amare infinitamente la musica e, appena adolescente, con alcuni coetanei, forma il gruppo I Quattro di Hoboken, ensemble che propone successi tricolore come O Sole Mio. È l'inizio di una carriera fulgida che lo porterà a incidere intramontabili come Strangers in the Night. Straight.

Frank Sinatra ha una voce così intrigante che a 20 anni partecipa a una celebre trasmissione TV per dilettanti, la vince e si trova conteso dalle emittenti radio di tutto il paese che lo vogliono come ospite. Tra i suoi estimatori il giovane The Voice vanta anche Tommy Dorsey, che lo assume come vocalist nella propria orchestra e gli apre le porte del successo. Durante la guerra i suoi brani diventano una sorta di rifugio per i militari e consolano milioni di madri e mogli rimaste sole. Gli occhi blu cielo e quel non so che di proibito che aleggia attorno a lui e lo vuole amico del padrino lo rendono irresistibile. Per le ragazze americane Sinatra è come il principe delle fiabe, quello con cui passare una vita favolosa. And...